0: mostuti umarati usambeke misoro khulupa lwamphula ntosisa timani liyakuyiwa arati ala khati yato amwaraverla unahavara valehni animalala va mostuti umo umarati usambeke misoro khulupa le wamphula nno tovanne phavela hwi otekula sawa hwenno navene tetelaka ulaxiriana warati yala mustudio mwarati msambeke mo misoro le khulupa lwamphula nno na ala tunliahu wanteparelo ammawani na ala tule atokweni
1: ulog